0: Tra banda. Tra banda. Tra banda. Tra banda. Tra banda.
1: Banderino 4.
2: E quindi partiranno.